0: nechu ti rik diga todan machebi na dos de na jons ra ayu kale kale tugi sam yarte nechu jil hasu na thabe jil ya ani neba chik dugu chab na miri raya yamare la nye dundu chibi mi chola chibi na miri raya yamare ani takju di taga sangzu chito yagur yamare ba chetan tugu wadu zu kaji ki dosi nyo debu da zonye ka zon debu ra ba pechue che debu Ani dungaa mi yab diwar waa.
1: Rwaal.
0: Dungaa liya nao mebcha yab diwach paa rito nyi tsu dardoch nyi rwaa. Dindra langaa liya paa tsu zuidu nyi dindra yoradili. Nechui laa chana. Ani takshu di che diwa jie mea dindra cha diwari.
1: Takda.
0: Chetan di yindu di ito liya lan yaa yina jik totam chambari, ngananzu tita chambari, dardo nyindri chambari, di mingi ngangzu jaji mangzu chame Tertun cheche, dinte tungku tuwa tata zu su rea na, ruba.
1: Ruba gila.
0: Mi tu zu su rea nga zu, nye tangpo mi tu su tira rang su inba, ruba.
1: Ruba gila.
0: Rang de chego ya ki, gyumze kari inba, rang timlu singu yore singu yore ma re.
1: Ruba.
0: Ruba. Chugo dirigdi, ruba oma chobota nye tangta du na su sha yu, la kye ki tangta shokchang tangpo gali ya, pechu ngobo seya che tingdi na sev gu yore di, dugi ina dugi si che timlu da tingwe dugi ki di na li ya goyo. Chetin ku yore, dinaal tuzhu tijik diga ina dhujjis yo ma re. Rwa, kursum ki bakbaas di yore, chetan di indi, di ina gerga susurang ki nangmi paazhu royaal pechu da, ngana zhu susurang paazhu pechu chiamindo, dili ya dhujji da, chongyi, dala gyubu so dinda chebi ina, di ina timlu da gebe, lezhu tuya ki ina, timju ki kuryu nalol, nyingasdan simbe, dinda ki chasha dinda, dinte chajwe dinte chayo ra, chetan di yindu changwa yindi toli ya tombataka jik di matibista tombataka di karasana timda matyum jik dinte ki jik bar dala dhokawa bar gyabde ure rwa bar gyabde ya tertun chetubu yina ani anzo mito zu khanere anzo ana jik gyu chaja dili ya gara lobchon zinta chogu re ana mito zu ya jik Da jo zhenbe zhendi xu zhe rwa.
1: Rwa.
0: Ara, jizun kemogo khare rwa, rang su yinba xa chi. Jizu sewa chi gu gu dunga.
1: Xu
0: zhe. Ara, diya dinte ki timi lumi chi gu ya, da nangmi sui mi chi gu ya, ki gyumze khare yinba xa chi. Ana khare toli ya, dakta digi yo mara xa chi da. Ganzu di, gyugin sewa chi zhe. Ana, todam chi yinna, todam chi mo tuya chi yo mara.
1: Dakta.
0: Changbu xu yinna, chazan di yindu di toli ya, changma yinna. Chik dinal tonada gyabkyo nayag riba chambi yus. Ani teringi dinal ya lobze zowe nalol ya da nija khalob dindegi. Da yang khaba yungudwa.
1: Riba gila.
0: Khaba yung jay mungudra songzhe langgo yin. Ani songzhe langgo zunggu yin yamani nyugu yin. Ani temdu gyura yorba sinyiram lokhandre zikura sinyisor. Da dinde chik pecho yikchevla susu sewa mewarwa.
1: Riba.
0: Dindegi chik nyewla. Di rindang kandze yume ya, pechoo ki rindang yume di zhe sewa mewa di zhe mungudu, chetan di yindu, da nye teri di na shugu ya la ya, da nga zu tanda, mocha songzhe langgo rik diga yina, gigab rinpa na cha na, temdu gyur cho gu yore, da chongge che tu zu khashe li ya, da gyaga tani na yi xian chengshi si nye, Beijing, Shanghai si nye rama rwa, chongge che di zhe sogu di zhe na lo li ya, ani mocha che tu zu, temdu lu chugu yoma rwa, di mendo gong zu da, chungi rinpa nyiwa sinye rama rinpa sumpa sinye nda zu nalda temdo tu gyurcho gu ore. Gyurcho gu yore de wengya chugo di rili ya chik timlo todum na temdo gyurcho gu yore de wengya dili ya chakin yore es. Chakin karo yore sinye chikne chugo di kerang chugo di lozay nal, temdo gyurcho gu lozay nalo li yuwa. Nine yina shibshi shibje zangmo che yuwa. Sumne yina kerang di na nyeje bar tebdi ya zangmo so yuwa. Dimegi yina chik denzu dinte ki jik baasi tuju mayo wa le ju tuanba ina tila ya takshu yi che samba bianjo gu nyokta laa mayabara wa dinte ki netan takta yi mengshi toli ina ani kari arasa na chugo di ina bakzo di rinpa di ina sum ma gyabisi che gu gu yu res ta bakzo sumba sinde ina dina ngazu nangu ina gyagata ina hongbao chos che digre di hongbao chos karchi gorasa na dili ya shibje chidu tseshi mawa inba bakzo chidu di ina tseshi dili da tse di ina manlunba inba ani ya chugu pechu chima ju na ya mangzo gu zhukson dan yu barwa dinte pechu lamja mayab su su na takta